te lo stemno risi, ti fai da ora toro loi. Gigi risi, neng seri a capi di rolloi, parchi che te lo stemno risi, ti fai da ora toro loi.